Non è giornalito. Carby Cultural Society. Ahin penlun arjuloi tanglo. Adun tu Carby Cultural Society penletot lun arjuglona. Alun ke lahenlo nitumarong.

Non è già un monito. Wilson Phillips kilun alun arjulang tanglo. Aduntu Carly Rae Jepsen kilun alun. Cut to the feelings, Borjik Sinang.

đi lông hồng pan hệ cái vai ta mi pia tho cái là ki ub long si ta mi ub dun po là lông par ke a hot pen ke la men thu ke jor a bi pari tum long sta me ni tum che contact nam po hala tum long pen sta me ni tum min thua du a lip la hai ko pipi ne ang su he di la hai sta me la tum hek et ti ma ti di a lip sta me sa pha po la hai la tum ka sa pha lip sta me la son plastic pen pabor vet po la hista meni tum wan wan lo la hista meni tum mix dun po ingel hai ki pipen ta me along hanga tum hedi thi mu chot ti la

0: go anse ador ke an en lo
1: la nili tum ke chor bang ge non ke chor bom bang ge e adhyo ko bang ge suri pho adhyo ko bang ge suri phli la son le he along
0: john long pen
1: oh e john long pen
0: tang te long hong avor nang li le akum avor ka pa un e der je phan nang li ko pin e ka chere mek a son a sai klem klem ma
1: long hong avor jong si e nang le po e nang ke le lo pu chi ni lo te he di rong ma lom sta me bang je than phrai lo te e nili sta me e adunga rai la son bap ki ho hala son he rikang ke ho la hai sta me people la pen ke adunga rai si ta me la mi hi ta theng piar vo la pen phi e adu ang pang he di la sta me pang boi po inge me thor po la so a me along pul ma di ti sta me he di la son a sap so pidun pong par ke la si ar u ti ti lo ala po adunga rai he ar upo la pen ke la roi si ta me he di lang pen cham et po adap e phong la pen adigang same phong lang pen si cham et ti ti lo la pen ke la lang cham et lo te la kring si si lo te he di la bleaching powder ne la roi long sta me thok po pen la adunga rice sta me e la lang kili along sta me la apong rep si ta me he di la son e bleaching powder thok det ti lo tim pen sta me jok po la pen ai avur sta me e un ilo ili muni da tum sta me adunga rice ta me kidu un e la son sta me do la si kidu unji phan si long hong a rice ta me itum pang thir ver nang ji la pen ke ang green do kok la si ang green ben sta me ili bang ke pulma be mar pe ne long identity
0: mi sen lo ni nang li long hong ka pang reng apu thak radio kal ju mate rong rup arara tuma phan than pa chini apon pini ke apor chok tang lo apor la po an le ington lo na
1: cardom
2: la pona ponang litu pini rong ro baja mekang deng rong pen simura ingling pi la pen funali teron piang bong pigari farming mate phake pangrenga puthak chihu chipulalam je arjuglong tanglo nale tum jai mekar julong bom la ke akashvani diphu pen jai meke pacheta pon bom la ke fm banalong pen megahertz pharoi sira tok bora surke la pen an patala bang so jai mek Res app la pen, news on your app along penta, arjulang ichi.